0: conosco tu valore, mi nasco questa parte di te. Grazie Jesus.
1: Radio Vida, la señal que edifica tu vida.